0: en Canarias.
1: Es la hora 1:32.
2: Es 1:32.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1990 con Mango, Nella mia città.

0: song. Radio Calima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Son le 3:32 minuti.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Sono le 5:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1995 con Giorgia riguarda noi.
5: Ero molto più felice. Sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine e dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti contro la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta a Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie. Lei intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, ma il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Lo sport e il calcio torna alla Serie A e al rientro dalla sosta per i nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con le assenze di Olivera e Favasuli. Como in ansia per Ken mentre la Roma perde Cristante. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buongiovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia, se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: bentornati amici del Comedy Radio Show. Buon giovedì e buon che cosa? Buon giovedì.
1: Ti dico cosa? Buon 8 ottobre.
0: Buon 8 ottobre.
1: 8 ottobre, 8 ottobre.
0: 8 ottobre.
1: Quanto 8?
0: Ciao Ale, come stai?
1: Ciao Ale, io sto molto bene, tu come stai?
0: Io come vedi non sono molto lucida in questi giorni.
1: Però 8 ottobre.
0: Se 8 ottobre ce la metterò tutta. Bene, sì. Allora, il menù di oggi.
1: Allora, il menù di oggi è pappardelle come primo. Antipasto.
0: Andiamo al cinema.
1: Trascinati.
0: Di giovedì andiamo al cinema.
1: Giovedì andiamo al cinema, quindi prendete i vostri popcorn e andiamo a vedere il nostro fantafilm che riguarda il semaforo. Un semaforo in particolare, il semaforo che ce l'aveva con te. È proprio il titolo del fantafilm.
0: Bene, non con me Alessandra. Quindi.
1: No, con te generico.
0: Beh, però ancora prima andremo al momento in cui si canta la sigletta, sì, dedicata e frase sì, contesto no.
1: Oh, oh.
0: Qual è la frase e il contesto di oggi?
1: Facciamo con calma.
0: Facciamo con calma, ok.
1: Che è una... può essere una frase normalissima, però il contesto quando è no, anche la frase diventa no.
0: Dipende, dipende. Mm. Bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll. Io già sto male, già mi viene da ridere.
1: Ah, immagino.
0: Punto debole e annunci scritti male.
1: E tu impazzirai come sempre.
0: Non sono prezzi, sono proprio annunci di cose che la gente mette in vendita,
1: sì,
0: online.
1: Sì. Ah, ok. Peggio ancora,
0: sì,
1: secondo
0: tipo
1: me.
0: Lo sparapifferi.
1: Come no?
0: Che sarebbe?
1: Il
0: paraspiffero.
1: Ah certo, è chiaro.

0: E quindi abbiamo detto: è frase sì, contestano.
1: Oh, oh, oh.
0: Tra l'altro ho iniziato a cantare prima che si accendesse il microfono mentre stavi per morire.
1: Sì, ho bevuto l'acqua e non so più bene. Così.
0: Bene, quindi qual è la frase? Abbiamo detto: fai con calma.
1: Facciamo con calma. Facciamo, con calma. Capito? Perché fai è una cosa, facciamo, no? Include che anche tu debba fare con calma. Mm-hmm. Ed è una frase apparentemente serena, perché vista così, insomma, non fa. Uno, sembra una frase zen, una frase anche rilassata, se vuoi, che dovrebbe abbassare la pressione e invece la alza. Perché chi dice facciamo con calma non vuole davvero fare con calma, vuole fare una cosa subito, ma senza sembrare quello ansioso.
0: Certo.
1: Capito? È per non farti sembrare che sono ansioso, ti dico facciamo con calma.
0: È sarcasmo passivo-aggressivo.
1: Bravissima. Allora, quali sono le situazioni pericolose? Prima di partire, ad esempio, facciamo con calma. Traduzione: sono già pronto da 40 minuti e ti sto aspettando. Oppure prima di una scadenza, facciamo con calma. Traduzione: mancano 12 minuti e siamo nei guai. Prima di uscire, facciamo con calma. Traduzione: muoviti. Prima di una scelta importante. Traduzione, sempre facciamo con calma la frase. Traduzione: decidi immediatamente.
0: No, beh, facciamo con calma prima di una scelta importante andrebbe detto, è inutile che ci facciamo prendere dall'ansia.
1: Però a volte più ci pensi e più fai la scelta sbagliata.
0: Sì, anche questo è vero.
1: Un po' di istinto in più, sì. Un po' di pancia e meno testa a
0: beh,
1: volte.
0: Beh, non ce la faccio io.
1: Allora tu, una scena calda, tu senti facciamo con calma. Allora rallenti, sì. Ti rilassi, respiri, sì. Prendi tutto il tuo tempo e immediatamente arriva: oh, ma allora? Ecco che la calma è già finita.
0: Anzi, ti incazzi il doppio dopo. Perché?
1: Esatto, perché la persona che dice facciamo con calma è la stessa che dopo 3 minuti guarda l'orologio, sospira, controlla il telefono, fa avanti e indietro come una tigre allo zoo. Sai quando cammina che fa avanti e indietro?
0: Mi sto autoanalizzando. Potrei essere io la persona che dice facciamo con calma.
1: E vediamo, allora, vediamo se anche in questa ti ritrovi.
0: Sì.
1: Perché nessuno vuole ammettere di avere fretta e quindi per questo noi inventiamo frasi eleganti, mm-hmm. tipo facciamo con calma, che mm-hmm. abbiamo detto adesso, oppure anche sinonimi, no, non c'è fretta, vai tranquillo. Sono tutte varianti però della stessa frase, ovvero muoviti, ma non voglio sembrare quello o quella che mette pressione.
0: Sì, io faccio sempre la figura dell'esaurita a casa, in famiglia, con gli amici, eccetera, eccetera, e la frase che uso più spesso è tranquillo.
1: Vedi?
0: Niente, voglio
1: tranquillo,
0: morire, voglio
1: vedi?
0: Morire.
1: Quindi chi te lo dice, quindi per chiudere, la morale, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno vi dice facciamo con calma, la calma è già morta e voi siete arrivati tardi al funerale.

0: Calima.
1: Facciamo con calma qui al Comedy Radio Show, ci prendiamo il nostro tempo per leggere i messaggi della frase sì, contesto no, che come avrete capito la frase è proprio facciamo con calma, detta spesso da gente esaurita, tipo me, che in realtà non ha nessuna intenzione di fare con calma, anzi sta scalpitando dentro per muoversi. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy.
2: Partiamo con Martina, ciao Marti.
1: Ciao Marti.
2: Che scrive, la mia amica...
1: Leggili sì. Con calma.
2: La mia amica mi ha detto facciamo con calma prima di partire. 5 minuti dopo era già vicino alla porta con le chiavi in mano e lo sguardo di chi stava valutando un'amicizia più puntuale.
1: Vabbè, c'è traffico però, eh.
2: Ho capito, però allora non dire facciamo con calma, non nasconderti dietro un apparente tranquillità. Quando fanno calma, ok. 8 calma e 9 ok. Ah, lì vuol dire che c'è tanta ansia, no? Chi lo dice?
1: Come Peter Griffin. Momento.
2: Era per coprire una puzzetta, ricordiamo la scena, perché non l'avessi vista, si trova su YouTube. Poi Giorgio, ciao Giorgio.
1: Ciao Gio.
2: Scrive, il mio capo in riunione dice sempre facciamo con calma. Traduzione, tra 10 minuti vuole tutto pronto. Ormai quando sento quella frase mi viene l'ansia preventiva.
1: Beh sì, quando lo dicono i capi non credeteci mai. Assolutamente.
2: Fate con calma, non vi preoccupate.
1: Con calma il capo.
2: Con calma non vi preoccupate, è terribile.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensioni in serata ieri a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. Prosegue Montecitorio l'iter della riforma. Martedì via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Ieri è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Oggi il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Maria Carmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta all'ospedale di Madrid. A confermarlo un comunicato del sindacato degli inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Ritiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali emanato dal governo il 16 settembre, che aveva dimezzato il taglio da 12,2 centesimi al litro per la benzina, IVA compresa, a 6,1, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili. Lo sport: dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Facciamo con calma, sì, ma continuiamo però il nostro Comedy Radio Show, anche perché di giovedì si va al cinema. Qual è il fantacinema di oggi, caro
1: Al? Il fantacinema che ospita il nostro fantafilm, di cui andremo a raccontare
0: tramite
1: il fantatrailer e quindi anche un po' di fantasinossi, è Il semaforo che ce l'aveva con te, un vero e proprio thriller urbano.
0: A fantasinossi mi sono buggata.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Siamo giunti nel nostro fantacinema, qui al fantastico comedy radio show con i fantatrailer del nostro fantalo. Basta, i fantagenitori e il la fantasinossi.
1: E il fantacalcio, che comunque io sto facendo male anche quest'anno, già l'ho perso. Un film oggi presentiamo, l'abbiamo detto il titolo, Il semaforo che ce l'aveva con te, che racconta una paura che tutti abbiamo avuto almeno una volta nella vita. La sensazione che i semafori ce l'abbiano con noi. Ma andiamo a vedere un po', entriamo nella trama.
0: Sì.
1: Il protagonista è Claudio, un uomo normalissimo. Claudio Rossi, Mario Rossi, ecco. Una mattina esce di casa.
0: Perché se è Claudio deve essere un Mario Rossi?
1: No, perché Mario Rossi si dice, no? Quando
0: un
1: uomo...
0: Claudio.
1: È un Claudio Rossi. Diamogli un cognome. Una mattina esce di casa, trova un semaforo rosso, questo è un classico, aspetta, riparte. Dopo 200 metri, altro rosso. Poi un altro ancora. Poi un altro, troppi. Molti troppi. All'inizio pensa sia una coincidenza, povero Claudio. Poi inizia a prendere nota. In una settimana 73 semafori, 73 rossi.
0: Ella.
1: Nemmeno un verde, nemmeno per sbaglio, nemmeno per educazione. E allora Claudio cambia percorso. No,
0: certo,
1: dice ok, magari sono rotti. Rosso. Prende una strada secondaria, rosso. Passa da un vicolo, rosso. Attraversa un paese che non aveva mai visto, rosso. A quel punto guarda il semaforo e dice: ma ce l'hai con me? Il semaforo diventa verde. Poi 3 decimi di secondo, poi e torna rosso.
0: Ah, quindi proprio una presa in giro?
1: Sì, per 3 decimi di secondo.
0: Sì.
1: Torna. È verde e poi torna di nuovo rosso.
0: Sì, ma...
1: mi fa questo piccolo favore.
0: L'avevamo capito.
1: No, perché l'ho detto male.
0: No, ma noi l'avevamo capito,
1: l'avevamo capito lo stesso.
0: Sì.
1: Da quel giorno Claudio dichiara guerra al sistema, tutto.
0: Perché tutto il resto invece l'hai detto egregiamente. Quindi...
1: certo, quella piccola postilla. Quindi Claudio che fa? Prova di tutto, esce prima, esce dopo, cambia macchina, cambia barbiere, cambia profumo, cambia qualsiasi cosa.
0: Sì, sì.
1: Però niente, i semafori sembrano sempre un passo avanti. Una notte Claudio riesce a entrare nella Centrale Nazionale dei Semafori, CNS. Lì scopre la verità. Non esiste nessuna intelligenza artificiale.
0: Scusami, la CNS.
1: Certo, Centrale Nazionale dei Semafori. E lì il poro Claudio scopre che non esiste nessuna intelligenza artificiale, non esiste nessun complotto. C'è soltanto un semaforo, uno solo, che gestisce tutti gli altri.
0: Bella madonna.
1: E che lo riconosce. E allora davanti a questo grande semaforo centrale, quello che gestisce tutto, Claudio chiede: perché proprio io?
0: Che t'ho fatto?
1: Disperato, esatto. E il semaforo risponde: perché hai sempre fretta. Silenzio. Claudio riflette, sorride, il semaforo diventa verde per la prima volta e titoli di coda. E quindi la morale di questo film qual è?
0: Che torna forse l'argomento calmo.
1: È certo, è come di qui sopra, no? Facciamo con calma, però in quel caso era ansia. In questo caso invece è il semaforo che vi invoca di non correre. E allora i semafori forse non ce l'hanno con voi, o forse sì, e stanno aspettando che ve ne accorgiate.

0: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Che bella vita.
1: Una storia apparentemente stramba, quella del fanta trailer di oggi, ma d'altronde non sarebbe fantacinema altrimenti,
2: certo,
1: no? Apparentemente stramba perché in realtà nasconde una grande morale. Claudio Rossi, che becca sempre il semaforo rosso, e a un certo punto si accorge che se sta un po' più calmo il semaforo non ce l'ha con lui ma diventa verde da solo, quindi...
2: E quando si calma diventa Claudio Verdi.
1: Esatto.
2: Su questa penso che...
1: Esatto. Ma tra l'altro adesso, prima di andare ai messaggi, sì, dei nostri amici del comedy, come si chiama quella storia dell'onda verde? Esiste l'onda verde?
2: Dicono che se riesci a beccare in una certa tempistica un semaforo verde,
1: poi
2: di conseguenza li becchi tutti verdi. Però queste sono un po' leggende metropolitane,
1: quindi
2: non ci deve essere traffico.
1: E se l'attesa stessa fosse il significato, com'era quella pubblicità? Vabbè, andiamo.
2: L'importante è che durante il rosso non vi andiate a trovare a cercare cose nel naso,
1: no,
2: ecco, quello è importante.
1: Soprattutto è meglio, cioè l'importante è non partire, anche
2: esatto,
1: se è rosso,
2: anche,
1: ci si
2: soprattutto
1: ferma.
2: Quello.
1: Punto e stop. Bene.
2: Andiamo ai messaggi.
1: Bene.
2: Valentina, ciao Vale.
1: Ciao Vale.
2: Dopo aver sentito
1: Valentina va molto piano.
2: Questa
1: lo sapevi?
2: Certo.
1: Ma tu me ne servi,
2: no,
1: su
2: un piatto
1: d'argento.
2: È vero.
1: Valentina.
2: Dopo aver sentito questo film, scrive Valentina, ho capito che non sono paranoica. Stamattina ho preso 8 semafori rossi consecutivi. 8. A un certo punto ho salutato il nono per educazione.
1: Valentina li prende rossi perché va troppo piano.
2: E poi quando va. Potrebbe essere quello. Oppure quando vai di fretta. A me una volta è successo che me la stavo facendo sotto. Non ce la facevo più. Era una domenica sera, quasi notte. E tutti rossi. Però tu dici, ok, non passa nessuno, però che fai, passi col rosso?
1: No.
2: E non puoi, no? E quindi io resistevo, ma non passava nessuno. C'ero io e forse un taxi di domenica notte.
1: Portati una bottiglia vuota.
2: Mamma, guarda, la prossima volta sì, per forza, una brocca d'acqua vuota. Poi Andrea. Pensa che roba.
1: Ciao Andrea, ciao Andrea.
2: Ciao, che scrive, io sono convinto che il mio semaforo di quartiere mi conosca. Appena mi vede arrivare diventa rosso. Una volta l'ho fregato passando a piedi, era verde. Coincidenza? Non credo.
1: Certo.
2: Quindi comunque sei passato col rosso.
1: Non è una coincidenza perché serve rosso per le macchine e verde per i pedoni.
2: No, forse dice era verde il semaforo, capito? Era rosso per il pedone, da come scrive.
1: Non lo so. Comunque mi ha fatto molto ridere perché ha detto, cos'è il semaforo di quartiere?
2: Semaforo di quartiere.
1: Mi è sembrato
2: Spider-Man. Il vostro simpatico semaforo di quartiere.
3: Radio Calima. Radio Calima. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
0: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
6: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
0: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
6: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
0: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
6: Infórmate en ccgranmanzana.com.
0: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale. La Camera è chiamata a dare il via libera definitivo alla riforma. La seduta inizierà alle 10:30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12:30. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto, secondo fonti europee, in giornata dovrebbe arrivare il via libera dell'esecutivo comunitario alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Tensioni in serata a Torino durante il corteo Propal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora per fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti. La polizia ha risposto usando l'idrante. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza, possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia, se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa. purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: parlare d'amore.
1: Tenetevi forti, cari amici del Comedy Radio Show, forti emozioni qui in questo strambo programma con gli annunci scritti male. Torna hashtag flop and roll.
2: E vai.
1: Il meglio del peggio dal mondo del web, io vi amo. A voi, gente che scrivete queste cose, la mia esistenza non avrebbe senso senza di voi. Allora, iniziamo con: per soli 30 euro, caro Alo.
2: Sì.
1: Porta a soffetto bianca.
2: Povera porta.
1: Infatti costa poco perché comunque. Sì. Poi abbiamo un bel piano cugina.
2: Eh beh, certo.
1: Per soli 4 euro.
2: Non c'è cosa più divina, no? D'altronde.
1: Un piano cugina. Che quindi può, se tu lo acquisti, può cucinare solo o tu o tua cugina.
2: Certo.
1: Poi, tra l'altro.
2: Giusto.
1: Poi, per rimanere in tema, per soli 30 euro sempre, abbiamo una lampada da parente.
2: Che da accendere soltanto durante riunioni familiari,
1: no,
2: magari.
1: Oppure tu la compri e la porti a un tuo parente, non la puoi usare.
2: Non so perché mi sono tornati in mente gli scoiattoli di cui abbiamo parlato lunedì.
1: Ma perché?
2: Con questa cosa del parentame, gli scoiattoli che abbiamo ricordato, che adottano soltanto i figli di orfani di parenti.
1: Abbiamo una credenza a cui non riesco a capire. C'è scritto mafia degli anni 50 in buone condizioni. Cosa dovrebbe significare?
2: Beh, che negli anni 50 la mafia andava
1: in buone condizioni. Sì, ma la foto è quella di una credenza. Poi andiamo avanti con ciclette etilica come nuova.
2: La ciclette, perché c'è la ciclette che va ad acqua, pedali, ad energia, c'è quella che va a vino.
1: Sì,
2: probabilmente.
1: Esatto,
2: no?
1: Esatto, la puoi utilizzare solo se sei ubriaco per smaltire.
2: Sì, sì, sì.
1: La sbornia. Poi abbiamo il barbaqui.
2: Sì.
1: Che potrebbe essere il cugino del barbalì.
2: No, il barbaqui significa che lo puoi fare soltanto
1: solo
2: qui.
1: Lì.
2: La carne qui, certo. Le bevande, tutto va grigliato.
1: Per 300 euro
2: sì.
1: Il barbaqui. Poi il respirapolvere per soli 38 euro.
2: Perché c'è chi la aspira, c'è chi la allontana e c'è invece chi non soffre d'asma, la respira.
1: La respira.
2: Perché, capito, tu non che magari soffri d'asma, invece chi non ne soffre se la respira.
1: Spoiler, io non ho mai sofferto d'asma.
2: Nemmeno io, finora.
1: Sto valutando di acquistarla.
2: Quindi possiamo comprarlo noi.

0: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: Da Vorten Canarias, riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: E dopo il respirapolvere, il barbacui e che altro, il piano cugina, direi che le televendite di oggi terminano qui, cari
1: amici
0: del Comedy.
1: Posso dire molto belli questi annunci.
0: Sì, ma poi in realtà ti dirò, ce n'è veramente tanti.
1: Ce ne sono tantissimi.
0: Che dovremmo fare non una rubrica a parte, proprio un programma
1: a parte.
0: Ma
1: dedichiamo il giovedì al flop and roll.
0: A tutte quante le
1: annunci edition.
0: Annunci edition.
1: Che tanto
0: prezzi
1: piace.
0: Scritti male.
1: Sì.
0: Io ancora ricordo i
1: parapalle. Forse.
0: Non erano i parapalle.
1: I pelapalle, qualcosa del genere.
0: Sì, a parte i pelapalle, te l'ho già detto prima, gli sparapifferi.
1: Ah, gli sparapifferi. Immagini, sparite i pifferi.
0: Sì, perché gli sparapifferi me li hanno.
1: E poi i pifferi sono i flauti.
0: Esatto, me li hanno chiesti realmente. Io una volta lavoravo in un negozio di bricolage e mi hanno chiesto gli sparapifferi. E io all'inizio ci ho anche pensato, perché dico, ma vuoi sapere che. Vuoi vedere che sono.
1: Magari qualcuno li spara.
0: No, che è un aggeggio che si chiama così, che io non conosco.
1: E invece no.
0: Bene, dopo questo bellissimo racconto noi torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E torniamo sempre domani con la nostra Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti. E andiamo a sparare un piffero, vai. Tum.
0: Ciao. Radio
2: Kalima. Tenemos la mejor selección de éxitos para acompañarte todo el día.

Bentrovati, buon giovedì 8 ottobre con il GR delle buone notizie. Una grande spedizione scientifica nei fondali di Linosa è partita da Catania. La nave di ricerca Gaia Blu del CNR è impegnata in una campagna oceanografica attorno all'isola di Linosa. Un gruppo di ricercatori esplorerà fondali ancora poco conosciuti, compresi vulcani, sottomarini, canyon e comunità di coralli profondi. L'obiettivo è realizzare una mappa dettagliata degli habitat marini dell'area. Conoscere meglio questi ambienti è fondamentale per capire quanta biodiversità si nasconde sotto la superficie del Mediterraneo e per poterla proteggere in futuro. I satelliti aiutano a studiare la vegetazione. Il CNR partecipa alla missione spaziale europea FLEX, dedicata allo

0: studio della fotosintesi delle piante. I dati raccolti dallo spazio possono aiutare gli scienziati a capire come funziona la vegetazione su scala globale e come le piante reagiscono ai cambiamenti ambientali. È un esempio di come la ricerca spaziale non riguardi soltanto l'esplorazione dell'universo. I satelliti possono diventare strumenti preziosi anche per comprendere meglio ciò che succede sulla Terra. In Europa crescono le pompe di calore. Nei primi sei mesi del 2026 le vendite di pompe di calore in 12 paesi europei sono aumentate dell'11%, raggiungendo circa 1,16 milioni di unità. La crescita è particolarmente interessante perché riguarda una tecnologia che permette di riscaldare gli edifici usando elettricità, in molti casi riducendo il ricorso diretto ai combustibili fossili. La ricerca italiana guarda la medicina del futuro. A Roma si prepara un grande appuntamento dedicato alle scienze della vita. Il 13 e il 14 ottobre ricercatori, imprese, istituzioni, investitori e innovatori si incontreranno per discutere di nuove tecnologie e applicazioni nel settore della salute. Dagli argomenti ci saranno ricerca biomedica, innovazione e nuove tecnologie. Occasioni di questo tipo servono soprattutto a creare collegamenti tra chi fa ricerca nei laboratori e chi può trasformare quelle conoscenze in strumenti concretamente utilizzabili dai pazienti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Uno de los grandes éxitos de 1983 con Bryan Adams, Do I Have to Say the Words.

0: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giornata decisiva per la legge elettorale. Oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Nubifragio su Roma, strade allagate, traffico in tilt. Il maltempo si abbatte sulla capitale con pioggia incessante per tutta la notte. Le precipitazioni intense continuano anche nelle prime ore della mattinata, con inevitabili ripercussioni sul traffico in tilt in tutti i quadranti della città e in particolare sulle arterie che collegano le zone periferiche. È deceduto dopo due giorni tra la vita e la morte il ragazzino di 13 anni di San Paolo a Brescia, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nell'oratorio di Cremezzano, trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono peggiorate di ora in ora, nonostante i tentativi dei sanitari. Lunedì a mezzanotte è scaduto l'ultimo provvedimento sugli sconti fiscali per i carburanti, emanato dal governo il 16 settembre, finanziato con tagli ai ministeri. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla premier Meloni e dal ministro delle imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Per ora è tutto, a più tardi.

Buongiorno da Marcello Salis. La AEMET prevede per oggi una giornata caratterizzata da nuvole e piogge in diverse zone delle Canarie. I fenomeni saranno più probabili nel nord di Tenerife e Gran Canaria, con possibili rovesci anche nelle zone interne e meridionali. Piogge deboli e occasionali sono previste anche a Lanzarote e Fuerteventura, mentre a El Hierro le temperature minime potranno scendere fino a 17 gradi. Il settore aerospaziale delle Canarie

0: e continua a rafforzarsi. A Lanzarote, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Pablo Alvarez, ha illustrato le potenzialità dell'arcipelago come territorio per la ricerca e le attività spaziali. Sono già 19 i progetti dichiarati strategici, mentre il settore punta a generare nuovi investimenti e occupazione qualificata. Sul fronte sociale, i sindacati chiedono condizioni migliori per le lavoratrici dell'assistenza domiciliare. A Tenerife, UGT ha annunciato che potrebbe convocare giornate di sciopero entro la fine dell'anno, se non partirà la trattativa per aggiornare il contratto regionale scaduto dal 2025. Tra le richieste, contratti a tempo pieno e salari più alti. Il governo delle Canarie annuncia inoltre una nuova emissione di obbligazioni pubbliche per 100 milioni di euro, con durata di 5 anni e interesse fisso annuale dello 0,2%. I fondi saranno destinati anche a infrastrutture, ambiente e abitazioni protette. Infine, sul fronte sportivo, l'Atletico Union Güímar presenterà ricorso contro la decisione di disputare a porte chiuse e in campo neutro la partita contro lo Sporting Hortaleza, valida per la Coppa del Re. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Kalima. Kalima Noticias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Kalima. Oh,

Comincia una nuova puntata di Verdi Bianchi Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 8 di ottobre. Ciao a tutti e ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato in lungo e largo all'Italia, infatti noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Con noi oggi tornerà il nostro Lorenzo e partiremo parlando di Fragneto Monforte, perché vi portiamo a qualcosa che porta un po' l'arte delle mongolfiere turche in Italia, perché c'è questo Balloon Festival ed è il festival dedicato alle mongolfiere più antico d'Italia. Non solo questo, ma poi saliamo e andiamo in Valle d'Aosta per parlare di caffè valdostano, fateci sapere se l'avete mai provato, noi tra poco vi spieghiamo di che cosa si tratta, e poi l'agenda con le date, i compleanni che hanno segnato questo 8 di ottobre, poi anche il proverbio di oggi. Tutto questo tra pochissimo, solo qui a Verdi Bianchi e Rossi. Si parte!

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici in questo giovedì 8 di ottobre. Sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi. Saluto il nostro master agendologo, chi più di lui ne sa, io non so dov'è.
1: Grazie, grazie.
0: Saluto Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese, esattamente in questo 8 ottobre.
1: Partiamo dal 1600, come l'altra volta quando ho parlato di Euridice. Proprio 1600, San Marino adotta la sua costituzione scritta. 1985, durante il dirottamento della nave Achille Lauro, viene ucciso il cittadino statunitense Leon Klinghoffer.
0: E parlando di Achille Lauro, non parliamo del cantante, questo è abbastanza ovvio.
1: Ovviamente. 2000, ultima notizia, Michael Schumacher, perché è tedesco, vince il campionato mondiale di Formula 1, riportando il titolo iridato alla scuderia Ferrari ben 21 anni dopo l'ultima volta.
0: Che campione,
1: grande,
0: Schumacher.
1: Grande.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni sotto il segno della bilancia. Chi spegne le candeline oggi?
1: Faccio un bel favore, un bel regalo a tutte le donne. Tanti auguri a quei belloci di Antonio Gabrini e Carlo Cracco. Antonio Gabrini è stato anche un grande campione di calcio, molto amato dalle donne negli anni 80.
0: E poi anche Carlo Cracco, chef, c'è da dire che ha il suo fascino.
1: Beh, direi di sì, dai.
0: Auguri Carlo.
1: Poi festeggiamo Santa Pelagia e Santa Reparata.
0: Questo per quanto riguarda gli onomastici, quindi ricordatevi, se avete qualcuno che porta questi nomi, di fare oggi gli auguri di buon onomastico. E poi ultimo ma non meno importante, Lore,
1: proprio per Santa Reparata c'è il proverbio: per Santa Reparata ogni oliva è inoliata. Le olive hanno raggiunto la maturazione ideale e contengono già la giusta quantità di olio per iniziare la spremitura.

0: sono tantissimi i messaggi di questo giovedì insieme. Ancora ben ritrovati, questo è Verdi Bianchi e Rossi, carissimi amici. Io sono Francesca Romana Macri. Saluto anche il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo ricevuto i messaggi di Sandro
1: e Manuela,
0: che salutiamo. Ciao Sandro e ciao Manu.
1: Ciao ragazzi. Sandro ci ha scritto: grande Schumacher, quella Ferrari era avanti anni luce rispetto alle altre vetture. Verissimo. Adesso siamo forse anni luce indietro rispetto almeno a due vetture, dai.
0: Sì, per quanto riguarda la Ferrari, comunque il mondiale di Formula 1 quest'anno, ma anche come quello precedente, non è stato proprio dei più grandi e dei più rosei. Però come Italia abbiamo un grande orgoglio, ovvero quello di Andrea Chimi Antonelli. Vediamo come si metteranno le cose nelle prossime settimane per poi arrivare anche alla conclusione di questa stagione 2025-2026.
1: Manuela invece ci ha scritto: quanto era bello Cabrini, eravamo tutte quante innamorate. È vero, ci sono le foto di lui da giovane, lui è un calciatore fortissimo che è stato anche il campione del mondo dell'82. Beh, diciamo era un po' il David Beckham degli anni, capito? Il Cristiano Ronaldo, capito? Era però un vanto italiano.
0: Peccato che è invecchiato, adesso vado a rivedere le sue foto.

0: È il suono questo del giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri e noi vi portiamo sempre, vi diamo un'occasione per viaggiare, seppur non fisicamente, ma lo facciamo con la mente, con l'immaginazione. E oggi vogliamo portarvi assieme a Lorenzo a Fragneto Monforte, perché c'è un Balloon Festival, che non è il festival dei palloncini, ma anzi qui i palloncini sono un po' più grandi, perché parliamo del festival più antico di mongolfiere in Italia. Io non sapevo che esistesse, però scopriamo dove, come, quando e perché soprattutto tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta

0: arriva il momento di viaggiare, se non possiamo farlo in questo istante, in questo momento, fisicamente, lo facciamo perlomeno con la testa. Si chiamano anche viaggi mentali, questi, no, sto scherzando, ma noi di verdi, bianchi e rossi abbiamo la possibilità di andare a scoprire un po' di posti belli e speciali nel nostro paese. Viaggiamo mentalmente con il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo a Fragneto, giusto?
1: Fragneto Monforte, sì.
0: C'è un evento che riguarda le mongolfiere più antiche d'Italia.
1: È il festival sulle mongolfiere più antico d'Italia, che andrà in scena dal 7 all'11 ottobre, parliamo della 38esima edizione, e da qui verranno poi un po' da tutto il mondo. E per questa edizione sono attese circa ben 30 mongolfiere. L'ingresso è gratuito, io infatti ci andrò, un salto ce lo faccio.
0: Bello.
1: Perché la mia fidanzata ha insistito, lei è amante delle mongolfiere, e mentre i voli in mongolfiera ovviamente sono disponibili su prenotazione.
0: Sì, ecco. Non solo, a me è capitato una volta di dover fare il volo in mongolfiera, no. Però dipende anche, non l'ho fatto,
1: no.
0: Perché dipende tanto anche dalle condizioni meteo, perché
1: certo.
0: Se diluvia, se c'è il temporale o banalmente se c'è un po' troppo vento, purtroppo non si può volare, ma noi speriamo che questo non accada.
1: Speriamo, bravissima. Poi due principali novità. Allora, quest'anno spicca il murale volante, che è un'opera d'arte realizzata dal vivo su una mongolfiera, grazie alla collaborazione con writers internazionali e le scuole del territorio. Infine, il sabato 10 ottobre andrà invece in scena la rievocazione storica del primo volo, quindi una chicca, diciamo, per fare un salto indietro nel tempo che a noi di VBR piace tantissimo.
0: Prepariamoci a volare!

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi si tengono gli interventi con dichiarazioni di voto finali, poi voto a scrutinio segreto alle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria, ha formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Tra i beneficiari c'è anche il gioielliere Guido Gianni, che a Nicolosi, a Catania, nel 2008 uccise 2 rapinatori. Nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande. A dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Tutto facile per Matteo Arnaldi, che all'ATP di Shanghai in appena 53 minuti ha battuto l'australiano Bernard Tominic con il punteggio di 6-3-6-1, un match in discesa dal 2-2 del primo set, con il ligure che ha vinto 10 dei successivi 12 game. Al secondo turno Arnaldi affronterà Fritz. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi mostrate un'energia più calma e riflessiva. Piccoli successi vi ricordano che la pazienza porta a grandi risultati. In amore possono accendersi scintille improvvise. Toro, sentite il bisogno di stabilità, ma siete anche attratti da nuove sfide. Una proposta vi invita ad uscire dalla zona di comfort. Seguendo il cuore, troverete la strada giusta. Gemelli, vivrete oggi una giornata ricca di idee, ma con emozioni altalenanti. Le parole assumono grande importanza. Possono creare ponti o sollevare barriere. Attenzione a quelle che scegliete di usare. Cancro, vi troverete oggi a fare i conti con il passato. Liberarsi di vecchi pesi diventa la chiave per sentirsi più leggeri e pronti a nuovi legami sinceri e a nuovi inizi. Leone, brillate senza sforzo oggi. Il vostro carisma è irresistibile. Tuttavia, dovete fare attenzione a non consumare troppe energie cercando di compiacere tutti. Vergine, oggi la giornata metterà in crisi la vostra precisione. Imprevisti interessanti e stimolanti vi offriranno strade alternative. In amore funziona meglio la dolcezza che il controllo. Bilancia, se siete alla ricerca di armonia, la troverete nei piccoli gesti. Un compromesso ben scelto risolverà tensioni e riporterà leggerezza nei rapporti interpersonali. Scorpione, le relazioni richiedono chiarezza. Meglio dire una verità scomoda che lasciare spazio a interpretazioni errate. Nel piano pratico alcune questioni si muoveranno lentamente e forzare i tempi non farà che aumentare la vostra frustrazione. Sagittario, in ambito relazionale la franchezza dovrà essere accompagnata da tatto e cura. Un commento diretto potrebbe essere percepito come un attacco personale. Nel lavoro, meglio concentrarsi su un obiettivo concreto e misurabile. Capricorno, le relazioni oggi saranno animate, ma la tendenza a saltare da un argomento all'altro potrebbe lasciare un'impressione di superficialità. Sul piano pratico sarà utile stilare una lista di priorità e rispettarla, evitando di farsi trascinare da stimoli esterni. Acquario, in ambito relazionale il rischio è di apparire troppo critici oggi. Meglio spiegare le proprie ragioni con calma, evitando toni perentori. Sul piano operativo sarà utile distinguere tra ciò che è urgente e ciò che può attendere. Pesci, Le relazioni saranno sincere, ma servirà chiarezza per evitare malintesi. Sul piano pratico sarà il momento giusto per dare forma a un'idea creativa, purché sia supportata da azioni concrete. Oggi vi saluto con le parole di Tristan Bernard. Due cose mi hanno sempre sorpreso: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli esseri umani. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima.
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
8: Un successo del 1976 con Eugenio Finardi, La Radio.

0: Radio Kalima.
1: Sono tanti, arrivano i vostri messaggi proprio veloci come delle mongolfiere, no? Le mongolfiere non sono veloci, giusto?
2: No, fra.
1: No, però i vostri messaggi,
2: sì,
1: allora facciamo
2: sì.
1: Più veloci delle mongolfiere. Cari amici verdi, bianchi e rossi, ancora ben ritrovati, sono Francesca Romana Macri, con noi c'è Lorenzo, ciao Lore.
2: Ciao fra.
1: E oggi, visto che vogliamo fare i simpaticoni, ci sono arrivati tanti messaggi, però noi abbiamo scelto quelli di Paola
2: e Chiara.
1: Paola e Chiara. Vorrei, magari una è bionda e l'altra è mora? Fatecelo sapere cosa ci scrivono a proposito di mongolfiere loro.
2: Che poi magari sono veramente loro, adesso ci informiamo. Chiara ci scrive: che bello, non sapevo ci fosse una Cappadocia anche qui, ci andrò sicuramente. Ecco, diciamo che la Cappadocia, diciamo per chi non lo sapesse, è un territorio famoso in Turchia dove poi volano tantissime mongolfiere.
1: Tranne me, io non sono volata in Cappadocia.
2: La nostra Francesca purtroppo ha detto male.
1: No, perché io sono andata fino in Cappadocia e per questo vi dico attenzione, sono andata fino in Cappadocia per fare il volo. Bellissimo, all'alba con la mongolfiera, emozioni,
2: bellissimo.
1: Video stupendi che si vedono sui social, però quei giorni c'era troppo vento, sono stata rimborsata ovviamente, però non ho volato. E questo Balloon Festival, giusto?
2: Sì.
1: Che è il festival di mongolfiere più antico d'Italia, magari potrebbe essere un'ottima occasione per volare davvero una volta per tutte.
2: Paola invece c'è riuscita, ci scrive: una volta feci un giro in mongolfiera, un ricordo indelebile.

0: è arrivato il momento di prendere un bel caffè e noi il caffè lo facciamo strano, come dice Carlo Verdone nel suo film, o famo strano. Prendiamo questa citazione e andiamo in Valle d'Aosta perché qui l'arte del fare il caffè è un po' diversa da quella ordinaria, è molto particolare e articolata e proprio per questo io non conoscevo questa modalità, però scopriamo come si fa il caffè alla Valdostana e perché è così buono. Tutto questo assieme a Lorenzo e a me, Francesca Romana, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: ragazzi, va in tavola con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivati a questo punto del giovedì insieme, cari amici, e si va in tavola però alla fine del pasto, perché solitamente in Italia, a parte che al mattino o anche durante la mattinata, il caffè lo consumiamo solitamente dopo il pranzo o dopo la cena per i più coraggiosi. Ma oggi, assieme al nostro Lorenzo, ciao Lore,
1: ciao Fra,
0: andiamo in Valle d'Aosta.
1: Andiamo ad assaggiare il caffè alla Valdossana, Fra, che è una tradizionale bevanda alcolica e un rito però conviviale della Valle d'Aosta. Quindi senti che matti i nostri amici della Valle d'Aosta.
0: Che hanno combinato?
1: Senti, senti. Allora, si versa il caffè caldo nella coppa dell'amicizia, insieme allo zucchero, ai liquori e alle scorze d'agrumi. Si cosparge il bordo esterno della cappa con lo zucchero e lo si bagna con la grappa. Poi si dà fuoco alcolico al bordo finché lo zucchero si caramellizza e poi si spegne la fiamma, coprendo la coppa con il suo coperchio di legno.
0: Ma questo non è un caffè, è un'opera d'arte.
1: Bravissima.
0: Cioè, nel senso, ci vuole un po', non è come quando vai al bar e dici ok, facciamo un caffè così al volo, veloce,
1: no,
0: veloce.
1: No, qui il procedimento è lungo.
0: È elaborata la cosa.
1: E i commensali bevono a turno da diversi boccucci, in senso anti-orario, orario, questo non si sa, si può scegliere, senza mai appoggiare la coppa sul tavolo finché non è completamente vuota, come segno di amicizia e condivisione. Praticamente è un caffè che secondo me poi va a finire, diciamo, parliamoci chiaro, ci si ubriaca. Cioè, è un caffè. Caffè sì, però in Val d'Aosta
0: è un caffè
1: si devono
0: corretto.
1: Comunque un po' scaldare, no, per il freddo magari, quindi questo secondo me è un ottimo modo, sicuramente.
0: Molto interessante, non ne avevo mai sentito parlare. Sì, il caffè corretto insomma, si conosce ed è qualcosa un po' più sdoganato, però questo caffè alla Valdostana bisogna andare in Valle d'Aosta, perché non
1: Brava.
0: So chi possa ripetere tutto questo procedimento che mi hai descritto. Lore, andiamo?
1: Mi mancava anche a me questa ricetta, non la conoscevo, e se andiamo a 100% caffè alla Valdostana,

0: arriviamo alla fine di un altro appuntamento, cari amici, di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre, sapete dove, sapete come trovarci, perché ci inviate tanti, ma tanti messaggi, quindi grazie di questo. Grazie anche a Lorenzo che è stato con noi oggi. Chiudiamo così l'appuntamento del giovedì. Siamo stati al Balloon Festival, abbiamo parlato di caffè valdostano, poi anche date, compleanni e tant'altro. E tutto questo tornerà domani, sempre qui, allo stesso orario, con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi.

0: Walking in Memphis, canzone di Mark Conn, uscita nel 91. Questa invece era la versione, naturalmente, che arriva da parte di Cher nel 1995. Eccomi qua, mi sono messo prima a parlare con la nostra Barbara e mi sono dimenticato di cambiare la scena, quindi c'è quella di Michelangelo del pomeriggio. Ma adesso la cambiamo, hai capito? Calima de Canarias, vabbè, adesso parliamo in spagnolo. Forte.
1: Buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutti. Tutto bene? Mi siete mancati.
0: Ecco, anche noi siamo rimasti orfani nella giornata di ieri, ma me la sono cavata. Abbiamo tirato un po' di notizie, abbiamo ascoltato un po' di musica, dato tutto bene, dai. Insomma, però adesso oggi recuperiamo mercoledì, anzi no, che mercoledì, oggi è giovedì già, giovedì 8 ottobre, il tempo vola, le settimane passano una dietro l'altra. Questa è Calima de Magnana con Roberto, con Barbara, la nostra musica, le nostre notizie. Partiamo? Si parte?
1: Buongiorno,
0: buongiorno, ci prego, via!

0: di Marika Jan si chiama Detto tra noi. Questo sound un po' anni 80, ormai va di moda tirare fuori le cose del passato, sempre è andato di moda, ma ultimamente veramente ci stanno tantissime situazioni che ricordano a livello di sonorità gli anni 80, gli anni 90, gli anni 70, proprio c'è questo tuffo al vintage, no? al voler ricercare le sonorità del passato e riproporle in nuove cose. Della serie non ci va di spremerci troppo le meningi a fare cose nuove.
1: Vabbè, grazie a Dio, verrebbe da dire. E a proposito di passato, caro Robby, parliamo un pochino di chi prima di noi è venuto, cioè dei nostri avi, dei defunti in qualche maniera, no?
0: Perché l'immortacci tua, come dice, come dicono a Roma.
1: Perché si sta avvicinando ad ampie falcate il 31 di ottobre, che oltre a essere la notte di Halloween, qui alle Canarie è soprattutto la noce de los finados, no? Che sappiamo quanto le Canarie e i Canari soprattutto sono attenti e molto legate alle loro tradizioni. Allora magari anche tanti genitori che hanno i bambini a scuola si sentiranno chiedere, insomma si vedranno sulle agende dei propri figli, insomma, di essere coinvolti nella preparazione o nel taglio delle castagne a scuola. Perché questa cosa succede? Perché un tempo, proprio la notte del 31 dicembre si usava, del 31 dicembre, buonanotte, siamo un po' avanti, del 31 ottobre si usava che le famiglie si riunissero nel ricordare con appunto ricordi i propri trapassati, i propri antenati, i nonni, insomma coloro che non ci sono più, appunto mangiando castagne, fichi secchi, insomma le cose che si usava a mangiare intorno al focolare domestico, appunto ricordare gli anziani, coloro che non ci sono più. E questa tradizione è rimasta, e poi i ragazzini uscivano tenendo quella che si chiamava telaga, cioè un sacchetto, e andando in giro dicendo ai santos, e in cambio ricevevano castagne, mandorle, noci, fichi. Questa tradizione è andata avanti, e quest'anno c'è una ricca programmazione in fatto di tradizioni canarie in quel di Tenerife. Si comincia il 10 ottobre, perché forse a caso con calma, c'è innanzitutto il Don Juan Tenorio, che è un grande classico teatrale che verrà trasmesso, insomma, che ci sarà il 10 ottobre al Sobradillo e il 17 a Nuevo Obrero, il 24 a Valle Secco, però non è Valle Secco nostro, cioè il vostro, ma è quello di Anaga Santa Cruz de Tenerife, dove c'è il centro comunitario de Valle Secco. Insomma, una ricca programmazione della quale poi vi aggiornerò andando avanti nelle settimane, perché se ne parlerà un po' tutto il
0: tempo. A me fa ridere, no? Perché quando si parla delle Canarie, nell'immagine collettiva delle persone, specialmente quelle che magari ci ascoltano da fuori, oppure anche che vivono qua o sono qui in veleggiatura e non conoscono veramente bene le Canarie, sentire parlare, no, di castagne, no, di operazioni intorno al fuoco, no, uno dice ma le Canarie, no? Invece ricordiamo che le Canarie non sono soltanto quello che normalmente si vede all'esterno, no, specialmente fuori dalle Canarie, cioè le spiagge, il mare, il caldo, ma insomma ci sono tante zone delle Canarie, specialmente le zone quelle più montuose, quelle più nordiche, nelle isole in particolare occidentali, dove fa anche freddo, esiste la temperatura un pochino più bassa, quindi il concetto che ci si possa stare attorno al fuoco con le castagne non è che sia una follia, assolutamente succede. Certo, a Maspalomas, a Los Cristianos, in tante zone anche di Forteventura e di Lanzarote è difficile trovare una situazione fredda, fredda, fredda come intendiamo noi, però non preoccupatevi, un po' di freddo c'è qui anche alle Canarie, basta andarlo a cercare, quindi specialmente poi zone Tenerife, zona Gran Canaria, nella parte centrale, insomma il freddo, se volete, c'è. E mi raccomando, non quando c'è la calima, perché se andate in montagna quando c'è la calima fa un caldo boia, sappiatelo, ok?
2: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click, oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2:30 di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: giornale ho letto un titolo che mi ha fatto morire da ridere, che poi se vai a vedere la notizia è leggermente diversa, però questo vi fa capire come a volte, no, quando si fanno i titoli di articoli si riesce praticamente a destare un po' anche l'ilarità delle persone. La vedi un po' questa notizia che dice: fermato in aeroporto per uno strano rigonfiamento, nelle mutande aveva 10 uccelli vivi.
1: Vale.
0: Uno legge questa notizia, dice: in realtà un uomo è stato sorpreso dal personale di sicurezza dell'aeroporto internazionale di Miami negli Stati Uniti mentre cercava di contrabbandare uccelli vivi trasportandoli nella biancheria intima. A tradirla è stato uno strano rigonfiamento che non è passato inosservato durante i controlli. Cioè, questo andava in giro con queste mutandone.
1: Ma... che fantasia. Effettivamente. Giornalisticamente parlando era un titolo veramente, cioè era lì, non potevi non scriverlo esattamente.
0: Certo, cioè, secondo me una notizia che alla fine non avrebbe mai letto nessuno se detta in un altro modo, certo, con un titolo di questo genere non poteva che essere assolutamente presa in considerazione, e giustamente era anche divertente da vedere. Poi leggi la notizia, non conta assolutamente niente. Tu spero abbia una notizia un po' più seria.
1: Sì, no, io ho una notizia molto più seria e tra l'altro una notizia di servizio che interesserà i nostri amici di Tenerife, perché insomma, come diciamo sempre, Tenerife convive con lo zio Teide, no? Che è lì bello bello, ogni tanto c'è qualche mal di pancia, ogni tanto borbotticchia, ogni tanto se ne sta silente, prima o poi farà il suo boatino, però voglio dire, sappiamo che quando convivi
0: poi,
1: con un
0: poi
1: però sostanzialmente la cosa fondamentale, come quando arrivare preparate alle cose, e Volcanex in questo senso si sta preparando. Quindi che cosa succede? Segnate sull'agenda, amici di Tenerife, il 22 ottobre, perché Tenerife metterà alla prova la propria capacità di reagire a un'emergenza vulcanica. Cosa succede? Metterà in scena sostanzialmente un grande simulacro che si concentrerà soprattutto tra Guia de Isora e Santiago de Teide, nella zona sud-ovest dell'isola. Sostanzialmente che cosa succede? Metterà in scena sostanzialmente quello che potrebbe succedere nel momento in cui c'è una vera e propria emergenza e la capacità di assorbimento dell'isola di situazioni XY, nel senso che verranno messi in scena 28 diversi scenari con più di 40 amministrazioni, servizi ed enti coinvolti e circa 400 figuranti, considerando anche personale di emergenza, tecnici, forze di sicurezza e organizzazione. L'operazione mobiliterà complessivamente circa 1200 persone nelle zone appunto di Circe e Aripa, cioè che sono delle zone appunto di Guia de Isora. Verranno introdotti anche problemi molto realistici, per esempio una persona che si rifiuta di lasciare la casa, oppure un paziente allettato che inizialmente non risultava nel censimento delle persone vulnerabili. Si proverà inoltre l'evacuazione di un centro per anziani o una parte di una struttura alberghiera e di persone con mobilità ridotta. Verranno testati il trasferimento di animali, l'apertura di strutture per accogliere gli evacuati, la protezione del patrimonio culturale e la capacità di mantenere attivi servizi fondamentali come acqua, elettricità e comunicazioni. Ci saranno anche droni per controllare eventuali danni edifici, insomma tutta una serie di cose che potrebbero accadere nel momento in cui ci fosse, nel momento in cui ci fosse, non c'è, non ci sarà, il Teide tranquillo che fa la nanna, buono buono, è soltanto un simulacro per vedere al dia di mañana se mai dovesse succedere la capacità di Tenerife di reggere l'emergenza.
0: Prevenire è sempre meglio che curare, no? Si dice,
1: esatto. Effetti,
0: queste esercitazioni se ne fanno tante qui alle Canarie, perché giustamente è un terreno che è un po' più difficile rispetto ad altri, perché si parla di isole, no? C'è il mare in mezzo, ci stanno tante situazioni che sono più difficili da controllare, quindi non capita, anzi volevo dire, capita spesso che ci siano delle esercitazioni come quando fanno, no, le prove degli avvisi di emergenza che fanno venire l'infarto praticamente a tutti col telefonini che squillano
1: attaccato, tipo gatto quando salta sulle quattro zampe.
0: Sono le 11:27, tra poco ci sono le news.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Tragedia nel Padovano, un bimbo di un anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica all'ospedale cittadino, due giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di un'abitazione. Lo riporta Il Mattino di Padova, spiegando che la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maltempo, allerta arancione in Toscana, mentre è gialla in altre 11 regioni. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività scolastiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Giornata decisiva per la legge elettorale, oggi gli interventi con dichiarazioni di voto finale, poi il voto a scrutinio segreto a partire dalle 12:30, un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni. L'economia: nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per le bevande, a dirlo è l'ultimo rapporto dell'Istat. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: vento caldo dell'estate. Devo dire che è tornata una bella giornata qui al sud di Gran Canaria. Dopo ieri che sembrava di stare a Milano, era tutto un po' brutto, devo dire che nel sud di Gran Canaria oggi è veramente una bella giornata. Tutto azzurro, si vede il mare, limpido, fa un po' caldo, quindi si sta molto bene. Fuerteventura, come andiamo?
1: Fuerteventura tutto limpidoso, anche ieri tornando a Fuerteventura dopo la mia incursione nell'isola rotonda, devo essere sincera che c'era una di quelle giornate talmente terse che da qui si poteva quasi toccare chi si stava facendo la doccia a Orzola, nel punto più a nord di Lanzarote, praticamente talmente era terso. Insomma, era davvero davvero una bellissima giornata e anche oggi confermo, è una splendida giornata.
0: Bene, io volevo invece ricordare una cosa importante, Barbara, perché questo sabato 10 ottobre a Playa de Meloneras, qui al sud di Gran Canaria, poi lo ricorderemo comunque svariate volte e poi vi dico il perché, c'è la prima edizione del Meloneras Beach Fest, un grande evento gratuito all'aperto sulla sabbia che unisce musica, gastronomia e attività per tutta la famiglia. L'evento si svilupperà su oltre 10.000 metri quadrati di spiaggia e le attività cominceranno a partire dalle ore 12 e quindi insomma sarà una bella occasione perché ci saranno musica, DJ set con tantissimi DJ importanti, gastronomia, mercatino, sport, intrattenimento. Insomma, il festival proseguirà poi anche domenica 11 ottobre con nuovi artisti e altre attività ricreative. Ma attenzione, perché in occasione anche di questo Meloneras Beach Fest, pensa un po' che la prossima puntata, quella di sabato, di Toda Kalima sarà proprio da quelle parti, perché saremo lì al centro commerciale Meloneras Playa, proprio davanti alla Playa de Meloneras, dove ci sarà questo grandissimo evento. Noi saremo al New Panoramic Bar, questo fantastico bar sopraelevato sul mare, no? E saremo in diretta con Toda Kalima, quindi io, Luca e Selvaggia e tutti gli ospiti che verranno saremo in onda da lì, quindi sappiatelo, se volete venirci a trovare assolutamente siamo lì, potete stare con noi durante la trasmissione, potete bere un aperitivo, insomma, e godervi anche lo spettacolo non solo del mare ma di questa fantastica spiaggia proprio sotto di noi, che sarà sempre dalle 11 in poi ricca di persone. Si aspetta l'arrivo di veramente migliaia di persone, perché sarà un appuntamento molto importante. Sicuramente arriveranno persone un po' da tutta l'isola, quindi appuntamento per Toda Kalima dal New Panoramic Bar in diretta dalle 11 alle 13 al centro commerciale Meloneras Playa, appunto a Playa de Meloneras.

0: Vorten Canarias, riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Il regalo per il sud di Gran Canaria dai Playa dell'Inglés, da Quevedo e Mike Towers, era un pezzo di grande del 2022, proprio prima del cambio, no? del nostro Quevedo, che insomma più che altro principalmente era dimagrito, adesso sta di nuovo ci piace di più in questo modo, un pochettino più non troppo ripulito, sai, quando lo vogliono fare diventare troppo internazionale. A noi Quevedo piace così, piace proprio genuino, ok?
1: Ciaccio.
0: Allora,
1: un po' baifo. Allora, parliamo di una novità per i nostri amici della Laguna, insomma, per gli amici di Tenerife, perché sappiamo che c'è un progetto che insomma si sta estendendo un po' in tutto il governo canario, che è quello della Playas Sin Humo, del Servizio Canario della Salud. Humo, che vuol dire fumo in certo. spagnolo, per chi non parla l'idioma di Cervantes. Insomma, già ci sono già 79 spiagge e zone di bagno che sono libere dal fumo, e a queste si aggiunge da oggi, esattamente da ieri, dal 7 ottobre, anche tutte le zone del comune di La Laguna. Quindi tutti coloro che vorranno fare il bagnetto nelle spiagge della Laguna, insomma, dovranno fare il bagno, e se vogliono poi fumarsi un bel sigarillo, dovranno leggermente togliersi dalla zona della spiaggia. Sono previste multe fino a 3.000 euro, che sono, in questo senso, sono abbastanza una novità, insomma, e da questo punto di vista dovrebbero, i controlli ovviamente sono fatti dalla polizia locale, insomma dalle autorità dell'aiuntamento, quindi stiamo parlando di tutte le zone del mare, insomma, e anche tutte le piscine naturali della zona di Bajamar, Hover, la Barranchera e El Arenisco, insomma, quindi tutta la zona della laguna, oltre ovviamente all'utilizzo di saponi, shampoo, altri prodotti per l'igiene personale nelle docce e nelle zone di bagno, ovviamente oltre a abbandonare rifiuti sulla costa, campeggiare, pernottare in tutte le zone, utilizzare apparecchi sonori che disturbino la tranquillità degli altri bagnanti, salvo emergenze, eventuali autorizzazioni.
0: Parliamo quelli
1: espresse.
0: Che arrivano con le casse Bluetooth e incominciano a tutto volume a disturbare mezza spiaggia. Sì, mi capita spesso, mi è capitata, non è piacevole. Se uno si vuole riposare non è assolutamente piacevole, lo so, ogni tanto ci sono queste storie, però insomma cercheremo di combatterle. Comunque la questione del fumo è importante, insomma vedo che questa campagna antifumo sta proseguendo proprio molto bene, in qualche modo è anche piacevole, perché lo ripetiamo, a me dispiace fare questo tipo di discorso, perché sicuramente chi è fumatore ne soffre, no? Però sappiate, chi non è fumatore lo sente l'odore del fumo,
1: Un'ultima cosa, tra l'altro credo che questa campagna sul largo plazo, come si dice in spagnolo, funzioni, perché in realtà chi fuma sono quelli della nostra generazione, perché sono sempre di meno i giovani che fumano, quindi vuol dire che evidentemente si inizia a capire che il fumo fa male, e quindi noi vecchietti dovremmo dare il buon esempio e metterci le nostre sigarette, iniziare a spegnerle seriamente, magari anche per sempre.
0: Magari non spegnetele nella spiaggia e nella sabbia, raccoglietele, mettetele in un sacchettino e le portate via. C'è Cesare Cremonini.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La AEMET prevede per oggi una giornata caratterizzata da nuvole e piogge in diverse zone delle Canarie. I fenomeni saranno più probabili nel nord di Tenerife e Gran Canaria, con possibili rovesci anche nelle zone interne e meridionali. Piogge deboli e occasionali sono previste anche a Lanzarote e Fuerteventura, mentre a El Hierro le temperature minime potranno scendere fino a 17 gradi. Il settore aerospaziale delle Canarie continua a rafforzarsi. A Lanzarote, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Pablo Alvarez, ha illustrato le potenzialità dell'arcipelago come territorio per la ricerca e le attività spaziali. Sono già 19 i progetti dichiarati strategici, mentre il settore punta a generare nuovi investimenti e occupazione qualificata. Sul fronte sociale, i sindacati chiedono condizioni migliori per le lavoratrici dell'assistenza domiciliare. A Tenerife, UGT ha annunciato che potrebbe convocare giornate di sciopero entro la fine dell'anno, se non partirà la trattativa per aggiornare il contratto regionale scaduto dal 2025. Tra le richieste, contratti a tempo pieno e salari più alti. Il governo delle Canarie annuncia inoltre una nuova emissione di obbligazioni pubbliche per 100 milioni di euro, con durata di 5 anni e interesse fisso annuale dello 0,2%. I fondi saranno destinati anche a infrastrutture, ambiente e abitazioni protette. Infine, sul fronte sportivo, l'Atletico Union Güímar presenterà ricorso contro la decisione di disputare a porte chiuse e in campo neutro la partita contro lo Sporting Hortaleza, valida per la Coppa del Re. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche. Una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Kalima.
4: Kalima. Rebobinas el tiempo.
5: Uno de los grandes éxitos de 1986 con Eurythmics, Missionary Man.

0: La grande musica degli Eurythmics dagli anni 80, era il 1986, Missionary Man su Radio Kalima. Adesso si va in diretta anche su Facebook. Un saluto a tutti gli amici anche sui social, perché l'argomento di oggi è veramente interessante, perché potremmo fare una domanda molto molto particolare, no? Ma è veramente finito il monopolio di Visa e Mastercard? Perché questo argomento, Barbie?
1: Ma perché in Europa qualcosa si muove, no? In qualche modo nel tema dei pagamenti. Allora, pensate quello di cui stiamo parlando come una sorta di roaming europeo dei pagamenti. Un tempo tutti noi avevamo le nostre compagnie di telefonini e quando cambiavamo stato dovevamo in qualche maniera adattarci con schede, schedine, scheduce, quindi cambiare mille sim, mille... A un certo punto cosa è successo? Per magia passiamo la frontiera e i nostri telefoni si adattano istantaneamente a un paese all'altro senza fare niente. Adesso con i sistemi di pagamento cosa succede? Tutti noi a livello nazionale abbiamo il nostro sistema di pagamento nazionale, che può essere Bancomat in Italia, in Spagna facciamo il nostro Bizum per spedire soldi da una persona all'altra, in Portogallo per esempio c'è MB Way, nei paesi nordici c'è Vips, eccetera eccetera. Quando dobbiamo fare dei trasferimenti tramite carta di credito cosa facciamo? Ci serviamo dei circuiti Mastercard e Visa, che di fatto sono dei circuiti internazionali che escono dal nostro continente e fanno capo sostanzialmente all'America,
0: lasciando fuori ovviamente anche American Express e Diners, che sono circuiti minoritari, diciamo, sono più di elite americana come concetto.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, quello a cui stanno lavorando sostanzialmente è quello, la creazione di un network che si chiama European Network of Payments, un network europeo di pagamenti, quindi una sorta di roaming dei pagamenti europei, per far sì che tutti questi circuiti, queste diciamo SIM, per fare un paragone telefonico che forse è più facile da capire, dei pagamenti, possano comunicare tra di loro e che quindi lo scambio del denaro attraverso l'Europa resti in Europa e quindi sostanzialmente uscendo dal nostro stato nazionale e pagando tra un paese e l'altro, non serve a cambiare continente sostanzialmente perché il nostro pagamento avvenga, ma resti tutto all'interno dell'Europa. E questa cosa qua è una cosa molto molto importante, che facilita sicuramente lo scambio e sicuramente anche la gestione dei costi.
0: Oltretutto, ecco, nel progetto, se non erro, si parla anche di transazioni a costo zero o bassissimo, esatto. Quindi senza anche tutto il problema delle commissioni a cui siamo abituati, che spesso molti esercenti hanno paura o comunque non gradiscono, che dei circuiti quelli principali. E poi comunque essere liberi, no, da un certo punto di vista qui in Europa da un dominio, no, totalmente americano per quanto riguarda i circuiti di pagamento, beh, certamente è una buona notizia, perché finalmente c'è qualcosa anche di nostro, no?
1: Esatto, sicuramente una buona notizia, ci si sta lavorando. Inizialmente questa cosa dovrebbe avvenire con le transizioni tra persona e persona, un po' come succede con i Bizum per intenderci, poi lentamente la cosa verrà estesa e coinvolge sempre più persone, sempre più utenti, sempre più esercenti, e le transizioni insomma poi dovrebbero davvero avvenire per tutto il territorio
0: quindi
1: europeo.
0: In pratica
1: insomma
0: ci ritroveremo, non credo neanche molto tardi, molto presto, che anche la maggior parte dei datafoni, dei POS, no, che si trovano negli esercizi accetteranno pagamenti con queste piattaforme, in modo che uno potrà anche evitare di utilizzare le carte di credito Master e Visa, perché avremo come noi un sistema europeo per poter pagare. Mi sembra una buona cosa, assolutamente.
1: E poi un'ultima perla, perché la sede centrale di tutto questo insomma a Madrid, quindi comunque in Spagna, quindi perché anche questo insomma la sede, il fatto che sia in un paese mediterraneo, insomma che sia nel sud dell'Europa, in qualche modo è sede di orgoglio, perché di solito sono sempre i paesi nordici che in qualche modo coordinano queste cose, invece che sia nel sud
0: dell'Europa. Credo che la scelta di Madrid sia anche voluta al fatto che uno dei sistemi di pagamento tra persone che ha più funzionato in Europa è sicuramente il sistema Bizum, no? Se tu vai all'estero sicuramente ognuno ha i propri sistemi di pagamento tra persone, ma nessuno è così popolare come Bizum in Spagna. Qui in Spagna farsi un Bizum da una persona all'altra è veramente una cosa usuale da tanto tempo, no? Quindi questo sicuramente ha facilitato come piattaforma a essere di esempio, no? Per poter creare questa piattaforma poi europea di scambio di denaro. Bella, bella notizia su Radio Calima, sono le 12:12.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: mua, mua, viene come, come lo che fa lei, mua, viene, lo faccio bene il verso,
1: sì, muy bien. Mua.
0: Allora erano naturalmente Olly Valance con Kiss su Radio Kalima e andiamo avanti, sono le 12:23 nella nostra mattinata, che vedo che qua sta salendo il caldo, devo dire, quindi abbiamo acceso tutti i condizionatori perché si sta bene, insomma, e come abbiamo sempre rammentato più volte, quando non ci sono perturbazioni strane, devo dire che l'ottobre e il novembre delle Canarie sono veramente fantastici, e quindi quando rimane così il tempo siamo sempre molto soddisfatti, anche se lo ricordiamo, Ahmet lo sta dicendo, che in alcune zone, magari più del nord di alcune isole, specialmente occidentali, il tempo comunque sta facendo anche un po' tanta pioggia, e quindi sì, non guardiamo soltanto il nostro lato, che è più positivo rispetto a altre zone.
1: Da quel che so, Tenerife è venuta giù che come Dio la manda. Esatto, da quel che so, un bacio agli amici di Tenerife, che so che di ombrelli ne hanno aperti particolarmente tanti. Invece volevo parlarvi di un appuntamento molto molto carino, un consiglio, insomma, se oggi amici della Spalmas di Gran Canaria siete a passeggio intorno alle 6 nella zona della Vegheta, vi consiglio di andare alle 18:30 nella sede della Università della Hesperides a Vegheta, perché c'è una cosa molto carina, perché torna il ciclo del libro, che è un programma promosso dalla cattedra Vargas Llosa per spiegare quella che è la filiera editoriale, magari a chi è appassionato un po', che è una topolina di biblioteca come sono io. L'idea è quella di spiegare soprattutto ai più piccoli, insomma ai ragazzi e ai ragazzini, quello che succede, cosa succede quando un libro passa dalle mani dello scrittore e prima di arrivare in libreria, quindi insomma la storia del libro, come si trasforma un libro da materiale artistico a materiale, insomma, prodotto per essere venduto, e soprattutto in questo momento, insomma, in cui tanto si parla di digitale, di intelligenza artificiale, di trasformazioni che riguardano anche l'editoria, la trasformazione del mestiere dello scrittore magari a qualcuno potrebbe anche interessare, perché si parla anche appunto di integrazione dell'IA in queste cose, quindi insomma se c'è qualcuno interessato a questo tipo di argomento, insomma, potete andare a seguire questo incontro, che secondo me è una cosa molto molto interessante e molto carina.
0: E ricordatevi che i libri non si scrollano, si sfogliano.

0: Maluma e Shakira con Agua. Allora, sai perché siamo rientrati prima di dare la linea a Roma? Perché ho uno scoop. Non ti dico niente. Sei pronta? Guarda,
1: sì,
0: che cosa ti faccio vedere. Guarda.

0: non è fantastico. Allora, lo dico per coloro che non stanno guardando la televisione o la nostra visual radio, ma stiamo mandando in onda Pieraldo insieme a Robby Papp, se non erro, che stanno cantando La Bamba.
1: E con questo direi che ci hanno chiuso la trasmissione, possiamo andare a casa, Robby, perché dopo di questa io e te non abbiamo più senso oggi.
0: Un saluto a Pieraldo, un saluto a Robby Papp.
1: Ciao.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta di un terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato. Al momento non sembra esserci alcuna prospettiva di una soluzione negoziata in Ucraina. Così Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha spento la già flebile speranza di trovare un accordo di tregua o di pace tra Kiev e Mosca. Non solo, secondo Rubio stesso, sarebbe molto concreta la possibilità di una ulteriore escalation che faccia travalicare lo scontro oltre i confini, trasformandolo in un conflitto più ampio. In Polonia una donna è stata uccisa, altre due persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. Come riportato dalla polizia, l'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia dalle forze dell'ordine. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Come scrive il giornale Le Figaro, le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Chiudiamo con il Nobel. La poetessa, saggista e traduttrice canadese Anne Carson vince il Nobel per la letteratura 2026. Per ora è tutto, a più tardi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Quanti anni hai? 12:36. Visto che c'era il tuo Vasco,
1: sì,
0: guarda come sorride quando c'è Vasco Rossi, quando c'è Ligabue, quando c'è Max Pezzali, cioè gli si apre il sorriso così, si vede tutta la dentatura.
1: La dentatura, allora, la dentiera.
0: Sì, diciamo il sorriso è più bella, come dentatura proprio da dentiera. Ancora per il momento ci salviamo dalla dentiera.
1: Reggiamo. Allora, continuo con le mie notizie che sono... Io mi sento la Don Chisciotte del mondo analogico in questo mondo digitale, perché vi parlo di un'altra bella roba che è in corso a Lanzarote fino al 18 ottobre. Insomma, dopo avervi invitato alla Spalmas nel ciclo del libro, vi invito invece in questa bellissima iniziativa che è arrivata alla sua 14ª edizione, che si chiama Palabras al Viento, che già il titolo è tutto un programma. Praticamente
2: parole al vento.
1: Parole.
0: Io faccio Alberto Lupo, tu fai mia.
1: Esatto. Vabbè, sostanzialmente è un festival internazionale di narrazione orale. Io adoro raccontare storie e ascoltare storie, e spero anche voi. Il nome già dice tutto, perché il protagonista ovviamente non è il libro stampato, ma l'antica arte della narrazione orale, perché la protagonista è la voce, cioè qualcuno che racconta una storia, e non si tratta soltanto dei soliti podcast, ma proprio dei racconti dei cantastorie. Mi ricordo i tempi quando c'era Paolo Poli, la sua meravigliosa voce, insomma, dell'arte della comunicazione. Si tratta di oltre 50 appuntamenti in 11 giorni distribuiti tra Arrecife, Tias, Puerto del Carme, Uga, San Bartolomé e altri punti dell'isola, e non soltanto nei teatri, perché le storie entreranno nelle biblioteche, nei centri culturali, nelle scuole, nei vulcani, pensate, e perfino in una banca. L'apertura è alle 19 al centro di interpretazione del Camello di Uga, con una sessione immersiva con più voci, pensate, appunto, per vivere la narrazione da dentro, non semplicemente come pubblico seduto ad ascoltare. La dimensione internazionale è data da narratori che arrivano da Kenya, Francia, Italia, Spagna e Canarie, con storie che verranno raccontate anche in inglese, francese e italiano. Pensate che ci sarà anche una rilettura del Decameron, e si chiuderà appunto il festival il 18 ottobre con racconti narrati a bordo di un catamarano.
0: Bene, da Uga. Io sto andando Uga, sento sempre Uga, mi fa tanto ridere il nome di questo, se uno lo può dire così, Uga. 12:39 su Città

0: Dormitorum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: pochi secondi vediamo di capire con quale notizia vogliamo chiudere la giornata di oggi. Com'è questa? Hai qualcosa di buono per noi?
1: Beh, di buono sì, in un certo senso sì, perché parliamo di cibo, di un ingrediente molto particolare, ovvero l'oceano.
0: Ci dobbiamo mangiare l'oceano?
1: No, l'oceano in passato veniva utilizzato come, diciamo, ingrediente per cuocere i cibi, o comunque per veniva utilizzato. Sappiamo che le papas arrugadas in qualche maniera anticamente venivano cotte nell'acqua dell'oceano, ed è per quello che mantenevano quel sale. Insomma, il sale anticamente era proprio quello che derivava dall'essiccatura dall'evaporazione dell'acqua, e che poi rimaneva appunto quel sale tipico della papas arrugadas. Ma non parliamo di papas arrugadas, ma di un altro alimento che in qualche maniera aveva un rapporto molto stretto con l'oceano Atlantico. Un alimento particolare, un po' stupidino, ma che è molto molto amato dai canari, ma anche da chi non è canario, e che viene utilizzato molto spesso all'ora dell'aperitivo, ovvero i chochos. Cosa sono i chochos?
0: Sono pendo dalle tue labbra.
1: I lupini. Avete presente i lupini? I lupini sono molto molto amati dai canari. Non c'è un mercadona che non le vende in quei barattoli giganti. Anche io sono molto ghiotta. E come sapete, i lupini sono conservati in quella sorta di salamoia. E perché vengono conservati in quella sorta di salamoia? Perché in natura i lupini sono estremamente amari. E anticamente, una volta che venivano raccolti i lupini, non essendoci le salamoie e i processi di raffinazione odierni, venivano presi in grandissimi sacchi di liuta e venivano messi nei charcos, nelle pozzanghere, insomma, attaccati alle rocce e inzicati dentro l'oceano e lasciati lì molto molto a lungo, appunto proprio per perdere il loro caratteristico sapore amaro. Pensate che addirittura ci sono delle zone, per esempio a Los Silos nel nord di Tenerife, esiste ancora oggi il charco dello chocos, che deve proprio il suo nome al fatto che veniva utilizzato per far perdere il proprio sapore amaro ai nostri cari e amati lupini.
0: Hai quindi adesso capito.
1: Avete una curiosità in
0: ma
1: più.
0: Secondo te, se io faccio cuocere la pasta nell'acqua di mare, è la stessa cosa di l'acqua normale con il sale? No, secondo me viene uno schifo.
1: Se non ci trovi dentro anche una triglia, quattro alghe, 2-3 kg di batteri,
0: pasta
1: magari
0: di mare. Va bene, noi torniamo domani puntuali alle 11 con Calima De Magnana. Roberto e Barbara se ne vanno a farsi un po' di lupini presi dall'oceano. Se io ti dico un nome, ok? Peter Jane Hernandez, ti viene in mente qualcosa?
1: Certo, Bruno sì. Mars.
0: Perché hai letto dopo?
1: Certo,
0: vabbè.
1: Bella che sono. Però
0: lo sapevo. No, perché oggi compie 41 anni, è il suo compleanno. Già, auguri Bruno.
1: Auguri Brunetto. Auguri. Zia.
0: A domani, c'è Bruno Mars.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, così la premier Meloni, dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale passata alla Camera con 227 voti a favore e 164 contrari. Festeggia la maggioranza, le opposizioni invece protestano. Cartelli in aula con su scritto "è una legge truffa". Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. Continua ad aggravarsi anche il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki nella regione ucraina di Chernihiv. Sono 22 morti, tra cui 5 bambini. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le elezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La poetessa e saggista canadese, autrice di Come l'acqua era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso, era considerata una delle favorite alla vigilia. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa. El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Incrociare con Toda Canarias è ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture,

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Damos un salto al 1996 con Blur, Charles Mann.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con, come ogni volta, tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Pensate un po' a quello che tratteremo dopo. Noi stiamo iniziando a scegliere i ristoranti anche in base alle proteine. Stiamo iniziando veramente a fare attenzione veramente a tutto prima di scegliere un posto. Tra poco si parla di questo cambiamento.

Cari amici di The Mag, il mondo è in continuo cambiamento per qualsiasi cosa. Tutto quello che facevamo prima cambia con il tempo. Tipo quando si va a mangiare da qualche parte o facciamo la spesa. Una volta tipo se si andava in un ristorante si guardava il menù, cercavamo subito piatti di pasta semplici o comunque elaborati, puntavamo alla pizza, alla carne, al pesce. Adesso sempre più persone fanno una domanda che fino a qualche anno fa sembrava riservata solo a chi si allenava, a chi manteneva un determinato regime alimentare, no? Quante proteine ci sono? Infatti c'è proprio questa mania dell'high protein che non riguarda più soltanto l'acquisizione, l'acquisto di barrette e di integratori. I dati europei sul mondo della ristorazione mostrano che soprattutto tra le generazioni più giovani stanno cambiando anche le abitudini quando si mangia fuori, con una maggiore attenzione a proteine, alimentazione considerata salutare e pratiche come il digiuno intermittente. E basta guardare anche gli scaffali, no, di alcune persone per capire quanto questo fenomeno sia diventato quotidiano. Troviamo yogurt proteico, budino proteico, pasta proteica, pane proteico, cosa c'è? Snack proteico. Ormai manca soltanto l'acqua proteica e abbiamo completato il supermercato. Ci sono comunque le acque che ti danno, le varie acque che ti danno energia, che aiutano a pulire il fegato, l'intestino, c'è veramente di tutto, no? Fatto con l'aloe vera e tutto il resto. Ed è curioso perché per decenni le proteine erano semplicemente una delle componenti del cibo, adesso invece sono diventate quasi una caratteristica commerciale. Una volta prendevamo uno yogurt, chiedevamo che gusto è o che gusti ci sono che posso acquistare. Oggi invece qualcuno gira semplicemente la confezione per vedere non qual è il gusto, ma per vedere quante proteine ci sono all'interno.

0: Intero Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. E la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Il calcio tegola per l'Inter e per Mister Kivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Resterà fuori almeno 3 settimane. È tutto.

0: Tra poco, amici di The Mag, parleremo di colloqui. Quando ci si presenta a un colloquio, le cose che non devono mancare sono il curriculum stampato, vestiti scelti bene, risposte preparate. Poi si entra al colloquio, magari con un bicchiere di caffè freddo in mano, e scoprite che proprio quello potrebbe diventare la cosa più discussa dell'intervista. È poco professionale presentarsi con un caffè freddo, secondo voi? Pensateci un attimo, tra poco cerchiamo di risolvere questo rebus.
1: Radio Calima. Radio Calima.
2: ¿Cómo vas a saber de amor el que nunca te comprende, el que no...

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore. Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

Negli ultimi giorni, cari amici di The Mag, è esploso online un dibattito molto curioso che è partito da un recruiter americano con 16 anni di esperienza, praticamente raccontato di vedere sempre più candidati della Gen Z, della generazione Z, presentarsi ai colloqui con ice coffee o latte da sporto, e ha consigliato di evitarlo. Secondo lui comunica troppa informalità, quasi come se il colloquio fosse semplicemente una commissione tra le altre della giornata, come se presentarci con un caffè freddo, un latte e tutto il resto è una cosa sì, ok, devo parlare con qualcuno, vediamo se mi prendono, altrimenti ho altre proposte. Questo video ha superato centinaia di migliaia di visualizzazioni e internet, come succede per ogni video, per ogni cosa che esce sul mondo del web, si è immediatamente diviso. C'è chi dice ha ragione, per mezz'ora puoi anche lasciare il caffè fuori. Chi risponde: se sono puntuale e qualificato, perché dovrebbe interessarti cosa sto bevendo? In realtà dietro un bicchiere di caffè c'è una discussione molto più grande. Cosa significa oggi essere professionali? Come faccio a capire io a qualcuno che sono una persona professionale o meno? Perché magari tra 10 anni ci sembrerà normalissimo, come le sneakers in ufficio che un tempo avrebbero fatto alzare più di un sopracciglio, oggi invece è abbastanza normale, no? Questo abbigliamento casual.

0: Sapete perfettamente che all'interno di The Mag parliamo di tutto e di più, di quello che si discute nel mondo, ma anche di quello che si discute nel web. Tra poco parleremo proprio della casa perfetta che vediamo normalmente su Instagram, che sta iniziando a stancarci.
1: Oye, Lovie,
2: la vita ti ha tenuto tempo e...
1: con tu amico in una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto.

0: senza pausa. The Mag Special 3.
1: Amici di The Mag, com'è la vostra casa, la vostra abitazione? Non perché dovete invitarmi oggi per fare una cena, un pranzo o qualsiasi cosa, ma semplicemente per il prossimo argomento. Pensate un attimo a quelle case dove ci sono i cuscini perfettamente allineati, la cucina senza un oggetto fuori posto, il soggiorno che sembra appena uscito da un catalogo, tutto veramente molto bello, ma gli italiani stanno dicendo una cosa diversa. A casa vogliamo anche poter vivere. C'è infatti un'indagine realizzata da YouGo su un campione rappresentativo di 1000 italiani maggiorenni che ha raccontato questa piccola ribellione alla casa perfetta. Il 55% degli italiani desidera una casa vissuta, informale, non necessariamente sempre in ordine, e il 59% possiede almeno un cassetto, una scatola o un angolo dove conserva degli oggetti dai quali non riesce proprio a separarsi, non sa dove metterli e li mette così a caso, anche se fanno storcere un attimo il naso, no? A chi vede una zona perfetta e poi c'è questo scatolone che non c'entra assolutamente niente. Ed è interessante, dopo anni di case social, tutte di un determinato colore, magari va tanto il beige, minimaliste, apparentemente prive di qualsiasi oggetto utilizzato da un essere umano, oggi viene preferito tutto il resto, no? La casa reale è diversa, magari è bello vedere una felpa sulla sedia, il caricatore che non sappiamo di cosa sia ma non lo buttiamo dal 2018, la tazza preferita leggermente scheggiata, quindi forse sta tornando di moda una cosa rivoluzionaria, una casa che racconta chi ci abita, che racconta anche quello che siamo noi. Siamo un po' disordinati, bene, bisogna farlo vedere.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, eh!

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
0: Son las 15:30 minuti. Radio Calina.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La maggioranza passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. Sale intanto a 33 il numero delle vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk. Sospeso il trasporto pubblico. L'Unione Europea ribadisce per la terza volta questa settimana che la Russia dovrebbe rendere disponibili le informazioni sul caso sospetto di peste polmonare a Irkutsk, nella Siberia centrale, il prima possibile. Intanto sono state smentite le informazioni su un presunto secondo caso. Duplice omicidio di Pietra Catella, la Procura della Repubblica di Larino ha disposto nuovi e approfonditi accertamenti informatici sui computer dell'Istituto Agrario di Riccia in provincia di Campobasso. L'obiettivo è capire chi abbia effettuato ricerche sulla ricina e ricostruire possibili attività preparatorie dell'avvelenamento. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, è riferito all'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace. È tutto, a più tardi.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. A Lanzarote, Salvamento Marittimo ha intercettato durante la notte una piccola imbarcazione con circa 125 persone a bordo, tra cui 99 uomini, 4 donne e 22 minori. L'imbarcazione navigava a circa 107 km a nord-est dell'isola e aveva iniziato a imbarcare acqua. Tutte le persone sono state soccorse e trasferite al porto di Arrecife. A Tenerife cresce intanto l'attesa per il concerto di Jay Wheeler. In appena 24 ore la prevendita ha esaurito il 60% della capienza prevista per l'appuntamento del 4 dicembre al Palmetum. La vendita generale dei biglietti partirà domani mattina alle 11, ora delle Canarie. A La Palma è iniziata oggi la nuova stagione delle crociere nel porto di Santa Cruz de La Palma, con l'arrivo del New Statendam alla sua prima visita nello scalo palmero. La stagione prevede complessivamente 220 scali fino ad agosto del 2027, con oltre 480.000 croceristi previsti. Sempre a La Palma, il Cabildo ha stanziato 80.000 euro per favorire l'autonomia delle persone con disabilità o dipendenza. I contributi potranno finanziare ausili, eliminazione di barriere architettoniche e adattamenti funzionali delle abitazioni. Le domande potranno essere presentate fino al 23 ottobre. E sul fronte politico, Coalizione Canaria di Gran Canaria ha deciso di aprire un dialogo con le altre forze nazionaliste dell'isola in vista delle elezioni generali del 29 novembre. L'obiettivo è valutare possibili accordi di coalizione e costruire una proposta comune che dia maggiore peso agli interessi delle Canarie. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Cali.
1: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Calima, rebobinas el tiempo.
6: 1987.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Calima.
3: Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero, a bordo della quale si sarebbero trovate due persone. Calcio: Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan.

A Cabo Blanco, a 5 minuti dallo Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconia.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Vorten Canarias. Riscatta il tuo buono del Plan Renove del Governo delle Canarie e ottieni fino a 450 euro di contributo per i tuoi nuovi elettrodomestici ad alta efficienza. Richiedilo e vieni in uno dei nostri negozi. Pensiamo a tutto noi. Affrettati, i fondi sono limitati. Non acquisti ancora da Vorten? Consulta le condizioni.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son las 17:30 minutos. Radio
3: Un saluto dalla redazione. Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che sta agitando il paese. Il ministro dell'istruzione promette un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Medio Oriente, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto Re Khalid a Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, rivendicano, ha avuto successo e ha causato danni e interruzioni del traffico aereo. Il governo saudita poi ha annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico. Oggi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È stato operato d'urgenza al San Camillo per un trauma cranico. Resta sedato con prognosi riservata. Proseguono intanto le indagini. Si cerca una minicar elettrica di colore nero, a bordo della quale si sarebbero trovate due persone. Calcio: Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. Lo ha annunciato lui stesso a Berlino. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Qatar.

Buon pomeriggio da Marcello Salis. A Lanzarote, Salvamento Marittimo ha intercettato durante la notte una piccola imbarcazione con circa 125 persone a bordo, tra cui 99 uomini, 4 donne e 22 minori. L'imbarcazione navigava a circa 107 km a nord-est dell'isola e aveva iniziato a imbarcare acqua. Tutte le persone sono state soccorse e trasferite al porto di Arrecife. A Tenerife cresce intanto l'attesa per il concerto di Jay Wheeler. In appena 24 ore la prevendita ha esaurito il 60% della capienza prevista per l'appuntamento del 4 dicembre al Palmetum. La vendita generale dei biglietti partirà domani mattina alle 11, ora delle Canarie. A La Palma è iniziata oggi la nuova stagione delle crociere nel porto di Santa Cruz de La Palma, con l'arrivo del New Statendam alla sua prima visita nello scalo palmero. La stagione prevede complessivamente 220 scali fino ad agosto del 2027, con

0: Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Calima Noticias.
0: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: En Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Cerchi l'atmosfera ideale per una cena aziendale o una festa in famiglia? Benvenuto alla Vianda del Mar, in una suggestiva casa canaria con oltre 300 anni di storia. Vieni a scoprire il nostro speciale menù degustazione, ottimo pesce fresco, cucina italiana e opzioni per bambini, con menù su misura per ogni occasione. Ci trovi sulla TF 245 al numero 19, di fronte al centro ippico Cigherghe, con parcheggio riservato. Cercaci su Google Maps per leggere le recensioni e riservare il tuo tavolo in un click. Oppure chiama il 614-721395. Ristorante La Vianda del Mar. La tradizione ha un nuovo sapore. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco nel giorno in cui Mosca ha definito malsane e irrispettose le dichiarazioni del ministro Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città, non senza nuove tensioni a partire da Parigi. Le forze dell'ordine nella capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Tennis, niente da fare per le bicampionesse del WTA 1000 di Pechino. Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena ai quarti di finale, battute 7-5-7-6 dalla coppia formata dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani. Un KO amaro che rende complicata la rincorsa al pass per le WTA Finals. È tutto, ma più tardi.

0: Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
2: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
2: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
2: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Bentrovati, buon giovedì 8 ottobre con il GR delle buone notizie. Una grande spedizione scientifica nei fondali di Linosa è partita da Catania. La nave di ricerca Gaia Blu del CNR è impegnata in una campagna oceanografica attorno all'isola di Linosa. Un gruppo di ricercatori esplorerà fondali ancora poco conosciuti, compresi vulcani, sottomarini, canyon e comunità di coralli profondi. L'obiettivo è realizzare una mappa dettagliata degli habitat marini dell'area. Conoscere meglio questi ambienti è fondamentale per capire quanta biodiversità si nasconde sotto la superficie del Mediterraneo e per poterla proteggere in futuro. I satelliti aiutano a studiare la vegetazione. Il CNR partecipa alla missione spaziale europea FLEX, dedicata allo studio della fotosintesi delle piante. I dati raccolti dallo spazio possono aiutare gli scienziati a capire come funziona la vegetazione su scala globale e come le piante reagiscono ai cambiamenti ambientali. È un esempio di come la ricerca spaziale non riguardi soltanto l'esplorazione dell'universo. I satelliti possono diventare strumenti preziosi anche per comprendere meglio ciò che succede sulla Terra. In Europa crescono le pompe di calore. Nei primi sei mesi del 2026 le vendite di pompe di calore in 12 paesi europei sono aumentate dell'11%, raggiungendo circa 1,16 milioni di unità. La crescita è particolarmente interessante perché riguarda una tecnologia che permette di riscaldare gli edifici usando elettricità, in molti casi riducendo il ricorso diretto ai combustibili fossili. La ricerca italiana guarda la medicina del futuro. A Roma si prepara un grande appuntamento dedicato alle scienze della vita. Il 13 e il 14 ottobre ricercatori, imprese, istituzioni, investitori e innovatori si incontreranno per discutere di nuove tecnologie e applicazioni nel settore della salute. Tra gli argomenti ci saranno ricerca biomedica, innovazione e nuove tecnologie. Occasioni di questo tipo servono soprattutto a creare collegamenti tra chi fa ricerca

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale! La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Kalima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Kalima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:32 minutos.
2: Sono le 20:32 minuti. Radio
3: Calima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione. We'll be right back.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Ancora!

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Calima. Rebobinas el tiempo.
5: Damos un salto al 1994 con Corona. Baby Baby.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Ma come?

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima. Rebobinas el tiempo.
2: Viajamos en el tiempo hasta 1979 con Supertramp, Breakfast in America.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Sono le 23:30 minuti. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima. Ria

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:33 minutos.
0: È mezzanotte e 33 minuti. Radio
2: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.